è lui Micaino. Saluto per lo John. Mi saluto per lo Arley. I only feeling big. Per venduta vita siamo a Rasputin.